Noi si sogna, noi ballato da bordini volanti, dal termine di sole dei soldati, di sembrata muro del tempo verde, da sfido le pigli, senza base di pensiva.